detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Frédéric Chevalier, ogni domenica dalle 16 alle 18, vi fa viaggiare attraverso tutta l'Italia con le canzoni. Radio Star, la vostra agenzia di viaggi musicali.
1: Tous les dimanches après-midi, c'est
2: Italia Forever sur Radio Star, exclusivement tous les dimanches de 16h à 18h.